0: 96-15-01-66. 96-15-01-66.
1: Panamericana te hace vivir la música.
2: Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al cielo.